Non hai jong nang litum. Joel pangcho la penaria sang ho kilonalon arjulong tanglo. La ke akas wanin difu. Adun tu. Om puteron disopi la pen. Aria sang ho kilonalon arjiglona. Alun ke do kaya chithe.

La che a coach fa nidico, non è studio gri. Aniga sampar pai tragra, minute picker up a pengi dog dolasi. Non malam so pilotin altamatu jumpon. Guati penapaita pona sabisalam penetan pon. Anzolik batri mate, long rilang par abilta.